0: Entschuldigung. Reicht, glaube ich. Ist so gut.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Treno a Venezia.
2: E a quando? Oggi, domani, a che ora? A che ora?
1: Ah, so, subito.
2: Un attimo. Prego. Altro? Il biglietto, le serve il biglietto? Che lo faccio subito. Un attimo. O ha bisogno di riservare il posto?
1: Ne, ne, ne. Grazie, grazie.
2: Ok.
1: Ciao.
2: Tutto?
1: Tutto.
2: Arrivederci, buon viaggio.

0: sono contenta che siete con noi, è veramente fantastico.
1: Forse volete provare un tramezzino?
2: No. Le volete provare uno? Le volete provare uno?
0: Sì, che carine che sono queste tipe.
1: Ne provi uno anche tu, vero? Dai, che ti fa bene, che devi ingrassare.
2: Certamente.
3: Ma quasi se mi dire?
1: Tu no, tu sei grassa, tu non devi mangiare.

0: Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Prego.
1: Eine Pizza Margherita und eine Flasche Wasser, bitte.
0: Prego.
1: Grazie. Macht das?
0: 5 Euro. Grazie.
1: Grazie.
0: Arrivederci.
1: Grazie.

Meier inger Tour Tivoli, as colle Meier dai due dai frodi. E poi cantiamo una canzone, e poi c'è l'amore, che poi questa volta se ne va quando cantamos, por favor, con la canción. I parenti hanno desiderato insegnare una canción. Quand tu veux, chaque fois vivre, il ne peut s'entendre rire, à chaque fois de temps en temps. Come on, and take another rhythm to the beat. And put your little tiny features to the beat. Türkisch, Bigeraden, Uçuk, Adırın, Gülgül, Çabırın, Adırın, Yarül, Arabisch, Haru, Adırın. Şimdi, Adırın, Hava, Arma, Hava, Adırın. Da, Vafkıl, Hava, Ana, Vahat. Rab,